0: babo.
1: Señor lo cumpli, cu delaster un posco e aprinti. Bo milagar dana camina.
2: Para cada persona con mente, Señor, hacer que trore gracia de confianza y fe, que Dios que avisa pedir, busca y bati, un Dios real con su palabra de sí, amén, y con tú lo que dice, tajasi. Y obviamente, Señor, riba bo palabra, riba bo mandato, bo invitación. E poi quello che esclama nabo non ha pidi Signore, non ha roghe, non ha bati. E poi parlava di bisanosco, non ha insaccare mira nabo. E non carga da radiante. E ningun cu buscabo su carlo che da decepciona. Mi buon Dio sovemente. A volte ne compassione mi si ricorda di cada un che supplicava, a cada un qua roga nabo. Abo sa chi gota buon panan. E la cade ne comprende che bota duna lo che ta bon, bota contestare lo che ta bon, e direzione che botuma, e momento che botuma, e style che botuma, Signore, è un bon. Posso bo conosce ave manian, e algo mia bota contestare nel quadro di eternità, Signore. Posso dire uno sforzo e grazia per accettare maniera che abbia lo guia. Per bo conosce uno deseo, bo conosce angeli nos curason, Signore. Bo conosenos obviamente para primintinos, con lo bien inclinado rey escúchanos, danos bendición a vos pueblo obviamente, y ahora inspiranos por inspiración de vos palabra, en el nombre de Jesús, amén.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar a evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che da vale la pena, buona che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che non conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Mi andrò a proseguire. Nos dos numeri di orazione per ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Not in the law che non può sinti a vementa. Not in guerra che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria nel buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.

I cui Dios benedicionabo ovviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichon. Dios se fichon per un parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un parlamento, un governo, chi può dire Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su visione per un parlamento, Dios su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con visione qui, chi con Dios che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio ovviamente anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, tema benedizionato qui, Dios benedizionato.

Not in the law che non può sinti a vementa. Not in gear che non ti comprende. Not in malesa. Not in malesa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria nel buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.

Quello bene di servizio di ave. Nos lesa di Exodo 20, di 1, tena 17. E ora è Dio sa papia turre palabra na qui bisando. Amita Signor bo Dios, kende a sacabu fuori a terra di Egitto, fuori a cas di esclavitud. Bono martin otro Dios mi dilanti. No tra ningún imagen grabá pa bo mes, ni semejante na lo que tin arriba de enxelo, ni abou riba terra, ni dengue agua bau de terra. No adoranan ni sirvinan, pasó.

E tu costa clapa e mente non sbaglia parole di Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ho mente mi da confensi. Mi si rincoraggia una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli e mi chiedo mira chi con Dio può farsi. Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato a mente cordialmente Romano Cristo per avere il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a rádio dela, 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus, há o na vida da transformar, há o na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada o evento, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con me sentendo una parola di Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici scucciando bene. Quando c'è ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andavo per seguire. Ma non sono due numeri di orazione per ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Vero, mana? Qua sine chi in mes non sta canta dolci. Corda, ora non si cacciano, vero, mana? Oh, gloria a Dio. Nostra resa? Nostro buon Dio, quando viva l'altura di cielo, Tata, santo, santo, santo, sta buon nome. Tata, sono sumamente agradecido come per usarmi come strumento, Signor Dio. Facendo di poter recebere parole, Signor Dio, sono cadena. Dante, Signor Dio, come tocca a mi promeo, Signor Dio. E facendo mi vuoi fare parole, cammino autorante. Signor Dio, aiutami, Signor Dio, per conseguir confiare in voi. Anima a essere in quale circostanza, Signor Dio, mi confrontare a me mese, Signor Dio, mi confiare a voi. Passò una tata, lo ha sicuro tan grande a ieri, ave e per sempre, lo ha sicuro tanto. Tanto pedivo, Santo Dio, guíanos, aiutanos, e também quero pedivo, Signor Dio, per gruppo di scuola, anche Signor Dio, lagamonos cada un, Signor Dio, può dire il mesmo pensamento, e así ne tata, e unión, Signor Dio, nos forma, poi va almana, Signor Dio, stavo qui a Santo. Tata, trovo nos quero pedir, a nostro umano, è di Signor Dio, vos conocerle, Señor Dios. Vos conocer su corazón y su intención. Tata, pone por mano sanador y valle, Señor Dios. Y sea su de conforme a la santa divina voluntad. Santo Dios, nos agradecemos pronto, Señor Dios. Nos pone el ver cuando conoce aquí. Y pasine también por conta, Señor Dios. El grandioso bendición, Señor Dios. O hago por ahora para mi religión. Ayúdanos para nosotros seguir confia y crece espiritualmente, Tata. Nostro rogare e pidi, nel nome di Cristo precioso e grave di Cristo Gesù. Amen.